Ero un ragazzo. Ho ascoltato e visto Rabbi Gesù. Ho abbandonato persone e progetti per lui. Un suo sguardo mi ha ricompensato. Le mie parole, scritte a Roma, sono testimonianza di quello che conosco, di quello che mi hanno raccontato quando la paura mi ha fatto fuggire da lui. Io non dimentico. La Pasqua degli Ebrei si avvicinava. Quanto era stato scritto, come avevo letto nei libri del Tempio, doveva compiersi prima di quel giorno di festa. I 12 apostoli lasciarono la casa di Simone il lebbroso, dove il corpo vivo di Gesù era stato unto da una serva, ed entrarono da soli nella città di Betania, in un'altra casa dove una tavola era già apparecchiata per la cena. Non scelsero loro quel luogo. Un uomo che portava dell'acqua, nessuno ricorda il suo nome, li incontrò e guidò fin lì. Salirono in una stanza ricca di molti tappeti. Rimasero soli. Soltanto a sera lui li raggiunse. Conosceva la strada. Lo aspettavano per mangiare assieme la Pasqua.

0: Avevano mangiato sempre, e bevuto con lui.
1: Sempre.
0: Nello stesso piatto le loro mani si erano toccate. E adesso tutti lo guardavano e tutti chiedevano, tutti, chi mai tra di loro che così tanto lo amavano, che per lui avevano abbandonato la casa, il lavoro, gli amici. Chi proprio tra loro avrebbe osato consegnarlo? Tutti lo hanno guardato negli occhi e lui ha incontrato lo sguardo di chi

Percuoterò il pastore e il gregge si disperderà, disse quando uscirono dalla casa. E quello che diceva era già stato scritto. Parlava di sé come fosse un'altra persona, ma già sentiva quanto doveva accadergli. Quella notte, mentre andavano verso il frantoio fuori città che avevano scelto per poter pregare da soli, lui non camminava come abitudine davanti, ma in mezzo ai suoi 12 che tacevano. Quell'annuncio di morte li aveva angosciati. Molti di loro non conoscevano le scritture e non capivano.

tu, Giacomo. E tu, Giovanni, miei amati. I vostri occhi hanno già ceduto. Potessi ancora

Tre volte camminò tra la solitudine, dove solo il Padre suo lo sentiva, e gli apostoli che dormivano. Ogni volta fu tentato di svegliarli. Ogni volta riuscì a trattenersi. Come impedire il compiersi del mito? Non sono stato un suo apostolo. Ho sentito di amarlo. Lui mi ha accolto tra i suoi. Quella notte ho visto ogni cosa. Ora sento la sua assenza.

Ad un tratto, Giuda avanza tra gli alberi. Si avvicina. Lo abbraccia. Ma lui non risponde a quel bacio. Subito, una banda di uomini armati, pagata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani del tempio, corre a circondarlo. Il rumore sveglia gli apostoli. Lui rimane immobile, chiude gli occhi e serra le labbra per poter sopportare quanto stava per compiersi. Ma il suo corpo trema. Gli altri fuggono. Pietro soltanto prende la spada e colpisce un uomo all'orecchio prima di fuggire anche lui.

Hanno visto anche me, ma io ero senza armi e sono stato più veloce. Fuggendo come tutti sono fuggiti, la mia tunica bianca è caduta. E sono rimasto nudo. Li ho visti stringere quel panno senza corpo, rabbiosi. Avevo salvato la mia vita, lui perdeva la sua. Nessuno è rimasto a difenderlo. Lo hanno portato subito al tempio. Ho avuto paura della mia passione. Sono corso lontano per vergogna della mia nudità. La mattina dopo, gli uomini che custodivano il tempio lo portarono al palazzo dei Romani, perché soltanto loro, che occupavano la nostra terra, potevano decidere se ucciderlo. Davanti a Pilato, il sacerdote lo accusava. Lui era solo.

0: Prima della Pasqua, l'usanza imponeva che un prigioniero venisse liberato. Quale lo avrebbe deciso la folla che i sacerdoti avevano fatto accorrere di fronte al palazzo dei Cesari? Un assassino? Già condannato? Oppure quell'uomo che si diceva re? Questa era la sua colpa. Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei? Chiese Pilato, prefetto di Roma. Che male ha compiuto? La folla pronunciò una sola risposta. Crocificilo! Sulla croce morivano gli schiavi, chi aveva ucciso uomini, chi si era ribellato a Roma.
1: Uccide!
0: Pilato ascoltò, domandò ancora, una terza volta ascoltò quel grido di morte e poiché aveva promesso, diede soddisfazione alla folla, liberò chi già aveva ucciso, consegnò alla croce chi aveva restituito molte vite. Ma prima disse a se stesso, io sono innocente del sangue del figlio di Dio. Disse che era innocente! I soldati lo portarono nel cortile e chiamarono l'intero corpo di guardia perché tutti potessero torturarlo e guardare la tortura. Lo vestirono di porpora come fosse un re e per corona gli conficcarono delle spine intrecciate. Furono queste le prime ferite. Poi lo frustarono sputandogli addosso. Onore a te, dicevano, re dei Giudei, e piegavano le ginocchia e facevano una reverenza mentre lo colpivano con un bastone sul capo.

Il suo corpo era una piaga di sangue. Molti attorno a lui gridavano con ferocia, con piacere. Non avrei potuto riconoscerti, ma eri tu.

La croce fu alzata alle 9 del mattino. Sulla sommità del braccio più lungo venne inchiodata una scritta: Gesù Nazareno, re dei Giudei. Questa dunque era la tua colpa, maestro.

alle 12 di quel giorno. Io lo testimonio. Si fece buio su tutta la terra. Il buio durò 3 ore. Anche chi prima lo aveva offeso e violato, ora taceva, aspettando. E lui ancora sentì la solitudine.

Morì come un uomo, gridando, lontano da me, da tutti noi che eravamo assenti. L'indomani, sabato, la legge vietava il rito della sepoltura. Giuseppe d'Arimatea salì al Golgota, fece scendere Gesù dalla croce, lo avvolse in un panno di lino e lo depose in un sepolcro scavato in una roccia. Poi richiuse il sepolcro facendo rotolare davanti una pietra. Era accompagnato da tre donne: Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, e Salomè. Nessuno venne della sua famiglia, non sua madre o suo padre o le sue sorelle, perché si erano scandalizzati di lui. Passò il giorno del sabato e l'indomani le tre donne, appena fu l'alba, si incamminarono verso il sepolcro. Chi ci aiuterà a far rotolare via quella pietra? Si chiedevano le donne. Ma quando giunsero, videro che la pietra era già stata spostata. Si spaventarono molto. Poi ripresero coraggio ed entrarono. Il Nazareno non è qui.

Egli è risorto. Un giovane, vestito di una tunica bianca, aveva parlato dentro il sepolcro. La voce di Dio sgomentò le tre donne che uscirono correndo e non raccontarono nulla. L'uomo che era sopravvissuto al deserto, il Messia, aveva infranto il limite estremo del loro sapere e per questo provavano paura, paura ed estasi. Resurge, Domine, exurge et demonstra veritatem, veritatem tuam.

lo sapete, o non lo sa, ogni giorno ve lo mostro, ve lo mostro, ve lo mostro, chi lo segno d'anista, ve lo mostro.

si con la bocca fu col cor. Ma che farà tanti a tanti, tanti, tanti? Un bicetto secca al cor, un bicetto secca al cor. Siete amari, siete amari.